Vieni Spirito di Dio, tocca il nostro cuore, tocca la nostra vita, Spirito Santo, abbiamo bisogno di Te. Vieni in aiuto alla nostra debolezza, Spirito di Dio, con la Tua forza, noi ci apriamo a Te.